Dili. Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ok, direi che non manca musica, un se ovvio se non è titolo né memoria, né manca un ricco su si bad boy. Ne beh, spero che possa essere se non fate in stage in gioco musica, né manca antifoba. Ma un crisegno di essere ballo, lo che fa lì, i hai o cuscudato taran. Arrivo, red. Vom sintonizza, red. Tre tavo se non fate in sintonizza, mi slaghe, antinda der dia, dare solo. Ma no chiamar, no mos, ma un crisegno, stai non fate in red. Sirone ero in chiedan. Ai che ne vengono fatti da der dia che dare solo questa sera no basta ne vengono bagi ang non tong nello state non tong ne va. Ai che vamo sintonizza cara cara ricos musica belle ricos i commentario belle ricos da bossa musica ne vengono da bossa costa cari che hai antifoba cari che hai ok antitroco musica se allo che ti ha ok tomba hene la commentario che contatto i antiselori da bossa barona musica usi Demetrio e titolo dobben dobben.

Ok, direi che non manca musica, ne metterò una molto con la Husi Demetrio e il titolo Doben Doben, ne abbiamo con Enrico, Susi, Mausei e ne manco. Ne abbiamo ancora se Enrico musica ne, noi, Noki, Noki Amar, ne abbiamo Enrico musica ne, spero che enjoy musica ne, perché terrò una molto con la. No, Husi musica ne, ma slow down e tabattu, cosa non resta in il minuto il nolo, tamba ne, il minuto balontan. E antes se ne fate in questa bossira, e la loro anche non resta in 5.1 MHz in niente. Ne abbiamo questa bossira, stai in fate in net, perché a cara Enrico sta bossira. Musica, bela musica, comentário, live streaming, página Facebook, Rádio Liberdade de Linha e a live.

0: Meu dia, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, música, Rusi, Phil Baptista, Vito Johannesson e título O Dan Depressão, Lorione Ita, Behetu, que sono luresing rua, li minuto, sono luresing hito. Non è una fatin haunia, mi di diec, mi diec, solo, vito vozira hotur, una diec, diec, vito vozira neve, ma caura snele down, se le tilum, me la Lorenzia, no luresing lima, punto, alo megahertz, niniang. Rona diek det no almosu diek besir nebe maka almosu hela ya nune ohin lorong hasil lori to bot sira kolia kona ba alimento no ake primero ito si ko topiku ba hin lorong ini ito si kolia kona ba pala ya espera kata ito bot sira hati nana ya pala ne bumbu dapur ya ingrediente sira nebe maka babaing uze iha dapur hoditeing. Non è primero te se coliolo con abba orizon o historia husi pala ninia. Pala maga specie ide neve conhecido in mundo tomak, tamban ia aroma makas no sabor caracteristico. Ninia orizon maga ie ilia Molucas, Indonesia neve mos conhecido hanesan ilia temper sira. Non è se colo barak nilaram, pala considera hanesan produto ide neve ia valor teves, no ia momento balo ia historia nia foling hanesan hoosang meang. Non è comerciante si rehusi na sang oyoen attraversa tasi o risorse specie ide ne, neve use ia teing no ia emoro tradicional. Non è pala maka fini husi ai fuang neve produs husi ai horis neve hanarang mairistica fragrans ha fuen tasa kai fuang ne loke not naturalmente, hori hatudu fini kor kafe, nebe haleu ho kamada meangide, nebe hanarang mache, nebe mos uza hanesan especia. E agora dadaong, além de Indonesia, pala kude hanasan tropical oyoen, inclui região balus iha sudeste asiático, no iha Timor Leste, maski lausai hori chide nebe comum teves, especie de nebe lehetan iha mercado no loza sira. I uso hori fo sabor especial ba hahan oi oing. Ninia historia hatudu onsa ingrediente simples ire bele influencia comercio cultura no dieta ema barak niang. Non è di nemaca origen no historia husi pala niniang. Ito irmaio se lorito vosira barona musica husi pala Fernandez un titulo Passaro de Fogo.

Adili. Se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Radio Liberdade. Hare ba futuro. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Ita gusta halima games? Top up voce game agora facilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

0: Aurora. Hafanum e Roman Dadeo. Segunda to sexta, Tucunen do Tucualo. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu, Mega Home.
1: La senti ora sida italio ona iana fatim programa Aurora ho hau genia. Ita pronto na tu halu itenya lorong ohin saide gluta. Hadir dare is a relax simu itenya lorong fong ho energia positivo.
2: One, two, get down!

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefono va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefono gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefono gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefono gratuita sem limite.

Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Dili. Se hanno in dalla rua bengirato telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusto halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Ita gusto halima games? Topap voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.